Prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, prima, cantaro, pr

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

Gli allunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

la tombe oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla crosta d'oceano polare.

Vinicio Capossela, marinai, profeti e balene, credo che si intenda. L'anno è il 2011 e la canzone sta giga de los marineros, es l'oceano, oilala.